0: Rona Epicabi.
1: Rona Epicabi. Radio. Halo Cabe, teman RB. Radio Rona MKB, RB Radio.